si c'è l'unica, la gonda, no che tramvaio, e viene qua, e viene là, per sempre, per sempre, per sempre.

0: La vacanza.
1: Lascia
0: un toito.
1: Volontario.
2: Ic è dimenticato. La
3: Son las 6:30, operación al arroz.